0: corrida, corrida, corrida, olle, olle! Che vuoi arrivare una corrida sensazionale! Regardè, una passa a droite, olle! Una passa a sinistra, olle! Ah, che non avevo le torotto prese, non! Messie le torò, volevo dire che sono?
1: Muuuuh!
0: Oui, le pa ancora come in cu, eh? E voi, messie le torreador, dite nu che sono, sì? Boh, il po' ancora come in culo non più, oh, che corrida, ai, torero, tu tenni sulla tetta un vio sombrero, t'apri la caperuce di gran pere, e tu pursui le vasce dal nichan, en criant, se muore, mattanor, amor, amor, torero, oui, me parmi se vasci ave un toro, e c'è come ça che te devono san lavar chercher un champion de la course à pied. Torero, torero, alle! Regardi come i curri le petit, c'è un deuxième esatto pec! Alle!